Francesco Corvasce e Dennis Jack. Masterchef 90, dal lunedì al venerdì alle 12.30 e alle 19.30 per la versione short. E nei weekend alle 20 in versione extended full show. Masterchef. Per i prossimi 60 minuti, Daniele Petronelli apre il suo flight case su Ritmo 80.

0: si chiude il Flight Case di Daniele Petronetti di Jerry.
1: Basilda, io sono Basilda, la voce della house che racconta una storia classic mixata in vinile da Daniele Petronelli. Basilda, il venerdì alle 20 su Ritmo 80. Basilda, la classic house come non l'avevi mai sentita.
0: Per i prossimi 60 minuti Jerry apre il suo flight case su Ritmo 80.

da mezzanotte alle 4. Si aprono le borse di dischi dei DJ di Ritmo 80. Flight Case.

0: Si chiude il flight case di Jerry. La borsa di
1: 4 e 4 minuti.
0: Senti la notte, vivi la musica di Revox. Da questo momento su Ritmo 80 girano le bobine di Revox. Tutto il funk e la disco music anni 70-80.
2: Sound Selector, Archimede.
0: Revox, la notte da sentire.

0: Fino alle 6 girano le bobine di Ritmo 80. Revox.
1: Ritmo 80.
0: Sound Selector Paki Mele.

Senti la notte, vivi la musica di Remus. Solo persone 12 pollici, solo fatti, solo disco music. Ritmo 80. Girano le bobine disco and funky di Pachimele.

Vivi la musica di Revox. Solo versione 12 pollici. Solo fatti. Solo disco music. Ritmo 80. Girano le bobine disco and funky di Pachi Mele.

0: Sono le 5 e un minuto.
1: Revox, il bobinato di Ritmo 80. Revox, solo funky, solo disco music.

0: tutti i Forever Young, Revox, solo funky, solo disco music.
1: Ritmo 80.
0: Sound design Achimele.

0: Ritmo 80 ritorna questa notte alle 4.
1: Sono le 6 in punto.
2: Ritmo 80 Meteo.
3: Un saluto agli ascoltatori di Ritmo 80 da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Nella giornata di mercoledì comincia a espandersi verso nord l'anticiclone subtropicale nordafricano, che porterà poi una lunga intensa ondata di calore sull'Europa centro-occidentale e anche sull'Italia. Avremo comunque mercoledì ancora un po' di variabilità al pomeriggio lungo i rilievi alpini e appenninici, soprattutto sulla dorsale appenninica, possibilità ancora di qualche breve locale temporale sparso, limitato essenzialmente alle vette montuose in esaurimento entro la serata. Temperature massime in aumento: al nord toccheremo punte di 33-34 gradi sulla pianura padana, più contenuti i valori sulle zone costiere al sud, dove si sta sotto i 30 gradi. Ventilazione in prevalenza debole di brezza e mare generalmente poco mosso. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
1: Ritmo 80, sempre in forma.
4: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 399 TAEC 587. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
1: Good morning, Forever Young. Good morning from Ritmo 80.

0: Ciao ragazzi, oggi non ce la faccio ascoltarvi perché ho da fare.
1: Va bene, ma non c'è nessun problema, basta saperlo. Siamo qui per questo programma.
2: Questa roba è vincente.
1: Eh sì,
2: vincente.
1: Questo programma è vincente, cioè vince sempre ovunque voi lo mettiate. No, giusto?
3: Va bene.
1: Hai un'idea di dove lo metteresti il programma di oggi?
3: No.
1: Allora aspetta,
3: secondo me va nell'umido.
1: Nell'umido o nella indifferenziata? No. E noi due che abbiamo una certa.
3: Nei pannoloni usati. Amici, benvenuti, la sigla abbiamo ascoltato, adesso però c'è il primo disco.
1: Vabbè, no, cominciamo.
3: Cominciamo.

0: neanche noi riusciamo a stare senza di lui, Antonio Locascio, che è l'indignato di Avanti un altro, che spesso e volentieri sui suoi canali social
1: si incazza, fondamentalmente si incazza.
0: E quindi questo è lo spazio. Sì, ma stiamoci calmi.
1: Ma stiamoci calmi.
0: Anche perché lui è uscito ieri sera, lo sai? Sentiamo.
2: Allora, ieri sera sono andato a cena in pizzeria.
0: Ok.
2: Due capricciose e una marinara. Okay. Due birre, una Coca-Cola, una bottiglia d'acqua e due caffè.
0: Sì.
2: 146 euro.
1: Che cazzo?
2: Quando sono andato a pagare il conto, il cameriere mi ha detto:
0: cosa?
2: Ti offro un limoncello? Non mi devi offrire un limoncello, mi devi offrire un passaggio per tornare a casa, perché devo vendere la macchina, non c'ho i soldi manco per far gasolio, non è possibile. Che cazzo c'era dentro ste pizze? Che c'era? Le borse dei Gucci? Non è possibile, non è possibile, non è possibile spendere 150 euro per tre pizze, vaffanculo.
3: Ciao.
1: Stiamoci calmi, calma.
0: Oddio. Per me prima o poi ci rimane.
1: Good morning, Forever Young.

0: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche info su nissan.it.

0: Marchini qui su Ritmo 80 con tutti gli ascoltatori che pendono. Allora, dalle tue labbra.
1: Amici pendenti.
0: Ce ne sono tanti.
1: Benvenuti all'oroscopo di oggi per sapere quali sono due segni fortunelli.
0: Sì, cosa hai fatto ieri?
1: Ho letto gli elementi che compongono il termosifone a casa mia.
0: Ah,
1: capito?
0: Sì, sì, sì, cioè tutto quello che.
1: Esatto, io proprio li ho contati.
0: Li hai contati?
1: Ho fatto un calcolo
0: e quanto è
1: venuto fuori? Che
0: sì.
1: Toro! Toro è il segno fortunello.
0: Sì.
1: Ok, non sprecare l'acqua per l'ambiente. Ci sta.
0: Ci sta.
1: Ma non lavarsi per 10 giorni mi sembra esagerato.
0: Che secondo
1: va
0: me.
1: Vai. Secondo
0: segno fortunello.
1: Cavo USB o USB. Come
0: cavo
1: lo chiamo?
0: USB. USB.
1: La
0: perché
1: porta.
0: Esiste il segno di quelli nati sotto il segno del cavo dell'USB.
1: Ci sono. Vi infilate dappertutto e siete molto utili e preziosi.
0: Okay.
1: Però prima di poter funzionare, nonostante avete due versioni,
0: è vero,
1: bisogna sempre farne tre di prove.
0: È incredibile, io lo metto da una parte, lo giro dall'altra,
1: non va bene.
0: Era già quello della prima volta che l'ho provato a infilare.
1: È il cavo della settimana.
0: Il segno della settimana.
1: Gentilmente offerto dalla mia vicina di casa che si chiama Loretta e faceva la catechista. Ciao!
2: Good morning, Forever Young!
0: Con Marco Corona e Marchino!

0: siamo tornati, i Marchini. Andiamo in edicola, esatto. Tante nuove collane.
1: Per esempio, i caschi. Collezioni caschi.
0: Ho visto la pubblicità anche in TV tempo fa.
1: Sì. No, quei grandi, no? E poi colleziona le vespe.
0: Sì.
1: E costruisci l'aeroplano, costruisci cosa c'è? Il trattore. No, costruisci. E anche noi ci siamo. Abbiamo dato un'occhiata
0: alla tua edicola di Villa Ceccolini.
1: Esatto.
0: Da oggi, Villa Ceccolini, lo diciamo per tutti gli altri amici che sono nel resto d'Italia.
1: È un borgo.
0: È un borgo nella provincia di Pesaro,
1: esatto.
0: Urbino.
1: Dove di passaggio.
0: Dove dimora di passaggio Marchino. E praticamente c'è solo un'edicola.
1: Esatto, e lì c'è questo fuori. Ho visto stamattina.
0: Sì.
1: Da oggi in edicola costruisci il tuo cancello automatico. Sei stanco di arrivare a casa e scendere dall'auto anche con la pioggia, aprire il cancello e entrare con l'auto?
0: Sì, con le chiavi. E poi non la trovi mai la chiave sotto la pioggia, oppure ti sfugge con la pioggia.
1: Poi no, invece no, arrivi, c'è il tuo cancello automatico. Ma perché? Così, chiamare quelli che montano il cancello automatico.
0: No,
1: lo puoi costruire da solo.
0: Ecco.
1: Lì con l'iniziativa di con l'iniziativa editoriale che fa per te.
0: Sì.
1: Prima uscita, la solo a 9,90 la vaniglia del cancello. Perché magari non va automatismo.
0: Ah, c'è addirittura parte già prevenuto. Minuto, perché non si sa mai.
1: Seconda uscita, un pezzo di cancello.
0: Quale però?
1: Adesso il cancello è fatto. È
0: come?
1: È 2 metri.
0: Spiegalo per radio.
1: Due metri di cancello più o meno.
0: Sì,
1: sì. Ed è fatto. Non so se hai preso un cancello. È ferro.
0: Ecco,
1: il primo pezzo che va attaccato.
0: Dove però ci metti anche la maniglia.
1: Esatto.
0: Oh.
1: Quindi quando la tendicola con la bicicletta. Perché è incelofanato.
0: Pensa che roba.
1: È incelofanato alla rivista, però.
0: pesa un po'.
1: Compratelo, ragazzi. Le prime uscite 9,90, il resto un po' di più.
0: Un po' di più, sì, perché esatto. Lì.
1: Ma
0: dire, guarda, 80 euro la seconda.
1: Sì.
0: È perché però è ferro battuto.
1: Ferro battuto. Andate da un'edicola che ha il POS. Good morning, Fat.

0: caro socio, pensa, sì, stanotte ho avuto un incubo.
1: Ma davvero?
0: Devo alzare 5 e mezzo per fare un programmino radio alle 6.
1: È questo? E
0: infatti
1: è la verità.
0: Mi sono accorto adesso
1: che abbiamo chiuso la prima ora delle 3. No, è proprio la verità. I Marchini tornano tra poco. Good Morning Forever Young qui su Ritmo 80.
2: Sono le 7 e un minuto.

0: per l'Isle. La Luna, un disco di allora con i suoni di ora.
1: È morto ieri sera a Roma a 95 anni il cardinale Camillo Ruini, per oltre un quindicennio presidente della Conferenza Episcopale Italiana. Stretto collaboratore di Giovanni Paolo II e Benedetto XVI, ebbe un ruolo decisivo nella ricollocazione dei cattolici nella scena politica dopo la dissoluzione della Democrazia Cristiana. Lo stretto di Hormuz, dice Trump nel G7 ai Bian, smentendo l'Iran, sarà aperto senza pedaggi completamente e non solo per 60 giorni. Dopodomani a Lucerna la firma del vicepresidente americano Vance e del presidente del Parlamento iraniano Ghalibaf. E il G7 ha deciso di supportare l'Ucraina più fortemente, non solo per la difesa aerea e la tutela delle reti energetiche, ma anche per garantire a Kiev la capacità di proiettarsi in profondità, lo ha annunciato il presidente francese Macron ieri vertice Trump-Zelensky. Recuperato dai vigili del fuoco nel fiume Lemen il corpo della 53enne Chiara Guerra, uccisa dal nipote di 17 anni, l'ho confesso, a San Stino di Livenza nel Veneto orientale. Per gli investigatori movente sarebbe economico. Mondiali, la tripletta di Leo Messi stende l'Algeria 3-0 per l'Argentina di Scaloni e record di gol per la Pulce, che con 16 reti eguaglia Miro Klose in cima alla classifica dei cannonieri mondiali di tutti i tempi. Bene anche la Francia, 3-1 sul Senegale, doppietta di Mbappé, 2 gol anche per Anand, 4-1 tra la sua Norvegia e l'Iraq. È tutto da Davide Camera, buona giornata.
2: Ritmo 80, sempre in forma.
3: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
4: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
5: Io Kamik.
4: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
5: Ma è Kamik.
4: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
5: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
7: Ritmo 80 presenta
8: Good Morning Forever Young
7: con Marco Corona e Marchino.

0: mi rigiro quello che state per ascoltare
1: che
0: tra pochi.
1: Cos'è, socio?
0: Non ne ho la più pallida idea, tu me lo fai fare, me metti la pistola sulla fronte, io ce lo facciamo e lo facciamo allora.
1: Allora, essendo un momento lento che generalmente non c'è su Ritmo 80, dobbiamo introdurlo. Cioè, questo è un momento dedicato a chi vuole cominciare con calma la giornata o ha la possibilità di rigirarsi nel letto.
0: Che bello.
1: E allora, questo è.

0: palle, corona, che sti vocali.
1: Vabbè, ma è la nostra rubrica, insomma.
2: Stai calma, signorina.
1: Allora, allora, c'è qualcuno che quando è lì e che deve uscire, deve trovare una scusa perché magari non ne ha voglia. E allora, sentite questo cosa si è inventato.
3: Ragazzi, stasera io devo paccare perché non so che cazzo c'ho in testa, ma sento continuamente...
1: Cosa?
3: Delle voci, fa... Io...
2: Però, stai a casa.
1: Cioè, secondo te che regge come scusa?
2: Ma guarda, dipende, dipende che compagnia è, esatto, che abitudini hanno.
0: Cosa per caso vi siete fatti una canna?
2: No, la compagnia non basta.
1: Non basta per fare...
2: Va bene, bella però.
1: Allora, e quando qualcuno che ti manda un messaggio direttamente da una visita?
4: Oh, UG, mi devo fare una visita cardiologico. No. Come cazzo si dice? Cardiologia.
1: Cardiologica.
4: Cardiologia. Mannaggia la candia,
1: trafangul. Ecco, secondo te avrà capito qual è la visita? Allora, tu sei lì, no? Che vedi. Allora,
2: messaggio,
1: ti mando un messaggio. Dove sei? Tutto a posto?
4: Oh, cugino, si fa la visita cardiologia. Come cazzo si dice? Cardiologia.
1: Ti immagini? Questo è l'ospedale che sta registrando il vocale con tutto intorno. E porco
2: oddio.
1: Allora,
2: l'ultimo,
1: basta. Allora, attenzione, perché già nella puntata precedente, se ve la siete persa,
2: la
1: c'era
2: mamma.
1: Una mamma che
2: mamma
1: ricordava
2: sterata.
1: Quando finisce qualcosa, ricordatemelo, sì, perché altrimenti
2: come
1: rimaniamo
2: faccio?
1: Senza.
2: Okay.
1: Ero appena passata prima di tornare a casa, qui c'è invece qualcosa prima di andare a dormire.
0: Sentiamo. Allora, Rosa, la prossima volta che io salgo e trovo tutte le dannate luci accese, lo faccio variare, lo faccio arrivare, Rosa. Cioè, tu te ne scendi, lasci luci del bagno, luci della sala, tutto appicciato. Bagno che da monnezzo. Rosa, ti conviene salire, sono alle 11. Ti conviene salire quando è vero Gesù Cristo scende da cicolo. No.
2: Babbo di un mio amico.
5: Siamoci calmi, calma.
1: Il babbo di un
2: mio amico è entrato in casa, tutto acceso, stava tutto preparando acceso. Musica, no? Dove siamo a Las Vegas?
6: Good morning, Forever Young.

0: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
1: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i shop con kit gonfiabile a partire da 179,99 euro. In negozio, app e sul sito.
2: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te.

0: scusate, ma...
1: Vecchio.
0: Come vecchio?
1: Diranno che sei vecchio.
0: Ho solo sbadigliato. Siamo ritornati qui su Ritmo 80, Good Morning Forever Young con i Marchini, ed è il momento della nostra zuppetta.
2: Oh madre, vengo a portarti un regalino. Ti do un indizio. È un programma alla radio con l'almanacco del giorno. Le voci del

0: il vostro senso dell'umorismo.
1: Mercoledì 17 giugno 2026, 168esimo giorno dall'inizio dell'anno. Siamo sotto il segno zodiacale dei Gemelli e oggi festeggiamo anche l'onomastico di Geremia.
2: Vabbè, ma ragazzi, ma tutto c'è un limite. Da che monto è monto. Attira, attira, attira, il filo si spezza. Ah, riempie, riempie, riempie, la brocca strabocca. Ah, ci dai un dito, si prende l'inquine e

0: Il pensiero positivo.
1: In nessuna cosa siamo così tolleranti come in ciò verso cui siamo indifferenti.
2: E ciao, senti, mi serve un McFratem a Snickers. Sì, poi mi serve un altro McFratem a Smarkix.
0: Le frasi del cinema.
3: Noi eseguiamo ordini, figliolo. Eseguiamo gli ordini, altrimenti della gente muore. È tutto qui semplice. È tutto chiaro?
4: Sì, signore.
3: È tutto chiaro?

0: proverbio.
1: Le unghie del pigro sono lunghe per grattarsi la pancia quando ha fame.
2: Ah, ma schizzo, ma piantala di mangiare le unghie.
3: Non ci riesco, è più forte di me, è un vizio.
2: Eh sì, è un vizio, è più forte di me. Dite tutti così. Pensa che a mia nonna io ho fatto dover vizio di mangiarsi le unghie.
3: E come hai fatto?
2: Come ho fatto? Io l'ho scossa la dentiera.
3: Ma va,

0: il momento, come al solito, sottolineato da questa sigla, del resto del Marchino. Le notizie che sentite solo qui da noi, ci sarà un motivo.
1: Andiamo a Baone.
0: Dov'è Baone?
1: Non lo so dov'è Baone, non lo so. Comunque,
0: vicino a dove c'è il canone.
1: Baone. Che fa Baone?
0: Sì. Io è un posto da cani.
1: Con 100 euro di meno potrei spendere. Giochiamo.
0: 100 euro.
1: Entro 150.
0: Così proprio perché. Okay.
1: Una tantenne di Baone ha avuto un'idea brillante.
0: Okay.
1: Perché doveva, nell'orto, doveva far crescere le sue piante. Ok?
0: Canine.
1: No, le piante normali. La stai zitta! Le piante.
0: Baone.
1: Aveva bisogno di bastoni.
0: Sì.
1: No, è presente?
0: Certo,
1: ha pensato di usare i cartelli stradali per far crescere le zucchine. Gli agenti lo hanno rintracciato poco dopo, mentre tornava a casa con il bottino nel bagagliaio. Lui fregava le cose. E sta bene.
0: Lui
1: furto aggravato.
0: No, però
1: furto aggravato. I cartelli sono stati restituiti
0: al comune. Baone è un comune italiano nella provincia di Padova, in Veneto.
1: Ah, vedi, quante cose si scoprono con questo programmino.
0: Esatto.
1: Torniamo alla prossima con le notizie. Il resto del Marchino.
2: Ma perché?
0: No, infatti, anche noi ce lo chiediamo.
3: Good morning, Forever Young.
4: Con Marco Corona e Marchino.

excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi.

0: C'è poco da ridere, signori.
1: E infatti, perché abbiamo chiuso la nostra seconda ora qui su Ritmo 80. Good morning forever young.
2: Mi sono appannati gli occhiali.
1: Ah, non quindi so, non riesci a vedere bene.
2: Non vedo, cioè, vedo che hai la solita faccia.
1: No,
2: bellissima,
1: bellissima.
2: Quello lo vedo, però non vedo i dettagli.
1: Allora, i dettagli sono questi. Ci fermiamo un attimo e poi ripartiamo con l'ultima ora di Good Morning Forever Young.
2: Va bene.
1: Stai affannando apposta allora.

0: Imagination, Just an Illusion. Un disco di allora con i suoni di ora.
1: Buongiorno da Marco Mancini. È morto a 95 anni il cardinale Camillo Ruini, figura di spicco del cattolicesimo italiano. Fu sul fronte politico uno dei più attivi presidenti della Conferenza Episcopale Italiana, che ha guidato per oltre 15 anni. Collaboratore di Giovanni Paolo II e di Benedetto XVI, non risparmiò critiche a Papa Francesco. Sentiamo Davide Camera.
2: La Chiesa italiana perde una delle sue figure più note e importanti. È morto ieri sera a 95 anni il cardinale Camillo Ruini, per oltre 15 anni, tra il 1991 e il 2007, presidente della Conferenza Episcopale Italiana. Era stato ordinato sacerdote nel 1954. Vescovo dal 1983, divenne vicario generale di Roma e presidente della Conferenza Episcopale Italiana nel 1991. Da sempre in prima linea sui temi etici, il cardinale fu strenuo oppositore di aborto ed eutanasia. Fu anche tra gli ideatori del Family Day e in occasione del referendum sulla fecondazione assistita invitò i cattolici a disertare le urne. Dopo la dissoluzione della DC lavorò per la ricollocazione dei cattolici nella politica italiana. Per questo attivismo non fu mai esente da accuse di ingerenze. Ruini è rimasto sempre una delle voci più influenti e ascoltate della gerarchia cattolica. Nonostante l'età avanzata, Ruini prese parte alla fine di aprile 2025 ai funerali di Papa Francesco, del quale fu uno dei più aperti e critici.
1: Il G7 ha deciso di supportare l'Ucraina più fortemente, non solo per la difesa aerea contro missili e droni e per la tutela delle reti energetiche, ma anche per garantire a Kiev la capacità di proiettarsi in profondità, lo ha annunciato il presidente francese Macron. Lo stretto di Hormuz sarà aperto senza pedaggi completamente e non solo per 60 giorni, lo ha assicurato il presidente americano Trump durante i lavori del G7, smentita dunque da parte di Washington la versione iraniana secondo cui le tariffe per il passaggio sarebbero scattate dopo 2 mesi dall'accordo. L'intesa per porre fine alla guerra sarà firmata dopodomani a Lucerna dal vicepresidente americano Vance e dal presidente del Parlamento iraniano Ghalibaf. Kansas City, l'Argentina campione in carica, non stecca l'esordio e batte 3-0 l'Algeria. Lorenzo Villanetti.
3: Ancora Messi, sempre Messi, meravigliosamente Messi. 3 gol, tante emozioni e una storia riscritta al debutto da campione in carica contro l'Algeria. La tripletta, oltre ai primi 3 punti nel gruppo J per l'Argentina di Scaloni, vale anche l'aggancio a Miro Klose, in cima alla classifica cannonieri di tutti i tempi nei mondiali. 16 gol a 38 anni, 20 anni dopo l'esordio in Germania nel 2006. Inizia nel migliore dei modi dunque la rassegna iridata dell'Albiceleste, nel segno di un duello a distanza tra la Pulce di Rosario e Kylian Mbappé. La cui stella torna a brillare dopo una stagione ricca di polemiche sotto l'ombra del Bernabeu. Sua infatti la doppietta nel 3-1 della Francia contro il Senegal. Tra i due campioni del mondo, l'uragano Erling Braut Haaland, leader della generazione d'oro norvegese e all'esordio nella Coppa del Mondo. Contro l'Iraq, il bomber del Manchester City timbra 2 volte il cartellino, contribuendo al 4-1 complessivo in favore della nazionale nordica.
1: È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, a più tardi.
4: Ritmo 80. Sempre in forma.
5: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 3,99, TAEG 6,17, anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
6: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
7: Ci sono partner pronti a darti una mano.
8: Vai!
7: E altri che ti danno molto di più, come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria a soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter, tuo da 145 euro al mese oltre IVA, tasso leasing 2,49, TAEG 3,32, anticipo 8.350 euro, 59 canoni, 75.000 km totali, riscatto di 16.455 euro, importi IVA esclusa, offerta valida fino al 30 giugno.
9: Ritmo 80 presenta
10: Good Morning Forever Young
9: con Marco Corona

0: zone a 30 km orari. È davvero utile andare piano?
1: No.
0: Gli autovelox potrebbero presto scomparire,
1: magari
0: a causa delle troppe multe che secondo Salvini servono solo a fare cassa.
2: Col triciclo da Roma sono andato a Trento.
1: Però
2: ho corso troppo, c'era vento.
1: No.

0: guarda che volendo,
1: volendo allora, basta, basta, basta. Guarda se, che volendo,
0: se le paghi prima,
1: sì, c'è una riduzione.
0: Lo so,
1: cioè,
0: lo so perché non lo faccio mai.
1: Ah, ecco.
0: Penso, ho preso una multa, no? Sì. Nel 2018, 36 euro se la pagavo subito, erano 24.
1: Ok.
0: L'ho lasciata nel cruscotto.
1: Sì, perché te la pago, adesso la pagare.
0: Sono i carabinieri sotto casa.
1: Ecco perché sei qui oggi. Cioè, praticamente.
0: Sono arrivato a 700 euro. Compro una macchina nuova.
1: Ok.
0: Va bene.
1: Beh, torniamo tra poco. Era il disco dei Marchini, 5 multe nella tuta gold, io non le pagherò.
2: Good morning, Forever Young.
3: Yeah,

0: Marchini, ciao.
1: Ciao. Ciao Franci.
0: Pronta per la frase motivazionale? Salviamo i motori.
1: Sì, come?
0: Vrum, vrum, vrum. Umidità e umanità,
1: sì,
0: hanno il potere di rovinare qualsiasi giornata.
1: Ecco,
0: ciao,
1: bene.
0: Marchini.
1: Ciao Franci.
2: Umanità,
1: sì.
2: Ah, bella questa.
0: Ciao Marchini.
2: Basta, basta, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao. Fai complimenti dopo.
0: Ciao Marchini.
2: Ciao, ciao.
1: Basta.

0: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 399, TAEC 587. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
1: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFits a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.

0: Adesso swappo io.
1: Sono che swappa.
2: C'è chi fa lo swipe, cioè praticamente sui social, cioè col ditino sposta le varie pagine, scrolla. L'ultima volta che scrolla, scrolla. Amici, in un altro ambito.
0: Amici, amici,
2: allora,
0: amici.
2: Allora, quindi swipe tu.
1: Io adesso vedi fumo queste, le sigarette elettroniche. Ok. Allora, però tu non sei avverso.
2: No, ti perché non fumo. Non fumo. Faccio altre cose.
1: Allora, ti spiego. Adesso le sigarette non le fumo più, le sigarette.
2: Ok.
1: Però, comunque fumo queste elettroniche che? Allora, all'inizio erano quelle che si caricavano con la l'USB,
2: esatto,
1: devi metterci la liquidino.
2: Certo,
1: Roba vecchia, roba vecchia.
2: Cioè, ragazzi, è un attimo passare.
1: Ci sono gli usa e getta, vedi, queste hanno 600 tiri. Sì, 600 tiri, non li ho contati, mi fido.
2: Io no.
1: Vedi, guarda,
2: se tu non mi conosci.
1: Sei illuminato.
2: Sei illuminato.
1: Sei illuminato.
2: Io li conterei uno ad uno, me li appunterei.
1: 600 tiri. 8 euro, poi quando è finito butti via, non si sa dove. No, non so dove.
2: Non c'è scritto, ci sarà scritto dove va buttata.
1: Che dà nelle foglie. Ma comunque, in ogni caso,
2: i topi.
1: Allora, amici, a un certo punto non funziona più. Finisce la batteria.
2: E come cosa succede quando
1: la butti via? La butti via
2: e è l'ultimo tiro, cioè proprio senti e non succede, non si illumina.
1: Non lo so, non si illumina più, credo. Se poi facciamo 600 tiri adesso Invece, ma io volevo parlare dei sapori.
2: Dei sapori, perché quella è la cosa bella.
1: Appello. Fate per favore dei gusti normali.
2: È vero, gli abbinamenti sono sempre un po'.
1: Ma zucchero filato, che cazzo di gusto è? Chi è che fuma il zucchero filato? Per esempio, io l'ho preso l'altro giorno, mal di testa, l'ho buttato via subito. 8 euro buttato via. Adesso ho trovato questo che mi piace, che? Crema tabacco.
2: Allora, dimmi se esiste la crema tabacco.
1: Non so, c'è un tabacco, si sente, la crema, non so di chi, non so che crema sia, non voglio saperla.
2: Neanche.
1: Ma poi ci sono, che so, limone anguria, pece.
2: Andiamo nella zona
1: pece puzza di piedi.
2: Stavo pensando, ma quelli, i creativi, quelli del marketing, quando si incontrano cosa dicono?
1: Allora, facciamo una sigaretta, per esempio,
2: il primo gusto che ti viene in mente.
1: Io farei costarelle e patate fritte.
2: Anch'io
1: costarelle e patate fritte.
2: Esatto.
1: Oppure, secondo me funzionerebbe
2: Happy Meal, per i bambini che cominciano a fumare,
1: oppure per quelli che hanno smesso non solo di fumare, ma anche di... Io farei il famosissimo gusto.
2: No, fermo, grazie, abbiamo capito. Good morning, forever young.

0: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop-Up.

0: 2. Arrivati a questo momento del programma,
1: facendo una serie di calcoli,
0: sì,
1: supposizioni,
0: esatto,
1: certezze, incrocio di dati.
0: Incrocio di dati fatti anche con un nostro terminale.
1: E soprattutto grazie alla intelligenza artificiale.
0: Quale usi
1: posso
0: tu? Quale usi tu?
1: Okay. Posso dire
0: ufficialmente,
1: senza essere smentito,
0: senza ombra di dubbio,
1: che questo è il momento in cui noi
0: cosa facciamo?
1: Ci togliamo dai coglioni.
0: Un po' più edulcorato?
1: È il momento in cui noi andiamo a casa, alla maison.
0: Alla maison,
1: torniamo.
0: A the man.
1: Matin.
0: Questo è romagnolo. Ma. Good morning, good morning.
2: Forever young. Su Ritmo 80 iniziamo la giornata col sorriso.

0: hai ascoltato Robin Gibb, Juliet e Umberto Tozzi, Gloria.
1: Buongiorno da Marco Mancini. È morto a 95 anni ieri sera a Roma il cardinale Camillo Ruini, per 16 anni presidente della Conferenza Episcopale Italiana. Originario di Sassuolo, è stato uno dei più stretti collaboratori di Giovanni Paolo II e Benedetto XVI ed ebbe un ruolo decisivo nella ricollocazione dei cattolici nella scena politica italiana dopo la dissoluzione della Democrazia Cristiana. Numerosi messaggi di cordoglio. Quella di Ruini è stata una delle menti più lucide della società italiana, ha commentato la premier Meloni. Siamo stati amici nonostante alcune diversità, il ricordo dell'ex presidente del Consiglio Prodi. Ricordiamo con riconoscenza la sua vita spesa per la Chiesa, le parole del cardinale Zuppi, presidente della CEI. Irrigidite le misure contro Mosca, lo hanno deciso i leader del G7 durante i lavori a Evian. Ieri il presidente francese Macron aveva annunciato l'intenzione degli alleati di supportare l'Ucraina più fortemente, non solo per la difesa aerea contro missili e droni e per la tutela delle reti energetiche, ma anche per garantire a Kiev la capacità di proiettarsi in profondità. E sempre ieri, vertice Trump-Zelensky, il presidente americano ha minacciato di riproporre sanzioni al petrolio russo, chiedendo poi a Mosca di raggiungere un accordo di pace con l'Ucraina. Alcune petroliere iraniane hanno oltrepassato la zona di blocco nel Golfo Persico imposta dagli Stati Uniti da circa 2 mesi, alla vigilia della firma dell'accordo di Lucerna prevista per venerdì. Aperto dunque lo stretto di Hormuz, come annunciato ieri da Trump. Ancora dubbi però sulla gratuità dei passaggi. L'Iran rivendica il pagamento dei pedaggi dopo i primi 2 mesi dalla firma dell'intesa, ipotesi esclusa però dagli Stati Uniti. Mondiali, il 3-1 tra Austria e Giordania chiude l'ultima serie di partite cominciata ieri sera con Francia-Senegal, 3-1 per i transalpini con doppietta di Mbappé. Nella notte 3-0 tra Argentina e Algeria, tripletta di Leo Messi, 4-1 invece tra Norvegia e Iraq. Stasera Portogallo, Repubblica Democratica del Congo e Inghilterra, Croazia. È tutto per questa edizione, a più tardi.
2: Ritmo 80. Sempre in forma.
3: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 €. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 €. 6 Chicken McNuggets o McFits a 2,50 €. E un Sundae a 1,90 €. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
4: Ci sono partner pronti a darti una mano.
5: Vai!
4: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
6: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 189 euro al mese, 35 canoni, TAN 3,99 TAEG 5,63. Anticipo 5.000 euro, valore di riscatto 21.683 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
7: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
8: Basilda. Io sono Basilda, la voce della House, che racconta una storia classic, mixata in vinile, da Daniele Petronelli. Basilda. Il venerdì alle 20, su Ritmo 80. Basilda, la classic house.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.

0: classifica dei dischi più ballati degli ultimi 30 anni su Ritmo 80.
1: Il mese di giugno del 1987 è quello che prenderemo in esame quest'oggi per la nostra Hit Parade. E alla posizione numero 3 della nostra classifica incontriamo Sabrina Salerno con la mitica Boys.

ok, non solo per Sabrina Salerno che con Boys si piazza alla posizione numero 3 della nostra Hit Parade, ma attenzione perché nel mese di giugno del 1987 c'è spazio anche per Ivana Spagna. La incontriamo alla numero 2 della nostra Hit Parade con Call Me.

che bella questa canzone, quanti ricordi, raccomi per Spagna alla posizione numero 2 della nostra Hit Parade, quella del mese di giugno del 1987. La posizione numero 1 intanto della nostra classifica è occupata da Tina Charles e il motivo è quello che si intitola I Love

0: pezzetto di canzoni meravigliose da Boys a Call Me, per concludere con I Love to Love per Tina Charles per la nostra Rit Parade di quest'oggi. Rit Parade che si conclude così, ma che ritorna ogni giorno alle 9.30 e alle 16.30 qui su Ritmo Santa, la radio ufficiale dei Forever Young. Un saluto a tutti quanti voi da Lele Procida. Ciao, vi aspetto per la prossima classifica.
1: Rit Parade ritorna alle 16.30 in esclusiva su Ritmo

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Ci sono partner pronti a darti una mano.
2: Vai!
1: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 kilo alida fino al 30 giugno.

0: Hai ascoltato un'ora piena di musica Forever Young. Resta con noi. Nella prossima ora su Ritmo 80,
1: dal 1987, Living in a Box. I'm a living in a box. I'm a living in a cardboard box. I'm a living in a box. I'm a living in a cardboard box. Dal 1980.

0: prossima ora. E alle 10.30 la zuppetta di Ritmo 80.
1: Ritmo 80.
2: Sono le 10 e

0: presentato Johnny A. Jazz, I Don't Want to Be a Hero e Patti LaBelle, Lady Marmalade.
1: Buona giornata da Davide Camera. Alcune petroliere iraniane hanno oltrepassato la zona di blocco nel Golfo Persico imposta dagli Stati Uniti da circa due mesi alla vigilia della firma dell'accordo di Lucerna prevista per venerdì. Lo stretto di Hormuz è aperto dunque, come annunciato da Trump, che esclude i pedaggi rivendicati dall'Iran dopo i primi due mesi dalla firma dell'intesa. E i leader del G7 riuniti a Evian irrigidiscono le misure contro Mosca, annunciando un supporto più forte all'Ucraina. Ieri vertice Trump-Zelensky. Il presidente americano ha minacciato di riproporre sanzioni al petrolio russo, chiedendo poi a Mosca di raggiungere un accordo di pace, ma la guerra continua. Un morto e almeno sette feriti per un attacco di droni russi a Zaporizhia. Il cordoglio per la morte del cardinale Camillo Ruini, l'ex presidente dei Vescovi Italiani, figura di spicco del mondo cattolico, si è spento ieri a Roma a 95 anni. La premier Meloni lo definisce una delle menti più lucide della società italiana, mentre l'ex presidente del Consiglio Prodi ne sottolinea l'amicizia nonostante alcune diversità. Si dice addolorato Matteo Salvini, mentre l'attuale presidente della CEI, cardinale Zuppi, ricorda con riconoscenza Ruini per la sua vita spesa per la Chiesa. Cronaca: ancora morto sul lavoro. Si tratta di un operaio trentenne della Sasom, l'azienda che gestisce la raccolta dei rifiuti in vari comuni del milanese, che poco prima delle 7:30 a Binasco, durante una manovra, è rimasto schiacciato sotto un pilastro. L'uomo è deceduto in ospedale. Quasi invariata in apertura Piazza Affari, con il primo FTSE MIB più 0,03% in ordine sparso agli altri mercati del vecchio continente. Spread tra BTP e Bund in calo a 69 punti. E infine il basket: la Reyer Venezia non molla e riapre la finale scudetto. Altaliercio termina 109-97 contro l'Olimpia Milano, che fallisce il primo match point tricolore. Gara 4 in programma giovedì ancora in Laguna, si riparte dal parziale di 2-1 per le scarpette rosse. Con questo abbiamo concluso, grazie per averci seguito.
2: Ritmo 80, sempre in forma.
3: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
4: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un Sunday a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
5: Ci sono partner pronti a darti una mano.
6: Vai!
5: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
7: Good morning, forever young.
8: Good morning, forever young. Il morning show di Ritmo 80 che trasforma

dalle 6 alle 9 tutti i giorni con i mitici Martini. Perché una giornata senza il Good Morning dei Forever Young è una giornata persa. Accendi la radio e inizia la tua mattina con il ritmo giusto. Solo su Ritmo 80.

0: padre, vengo a portarti un regalino. Ti do un indizio. È un programma alla radio con l'almanacco del giorno. Le voci della TV e la musica happy.
1: Ah, ma

0: assaggiare.
1: Tu rispondendoci la zuppetta. E che più ne hai più ne metta.
2: Mercoledì 17 giugno 2026, 168esimo giorno dall'inizio dell'anno. Siamo sotto il segno zodiacale dei Gemelli e oggi festeggiamo anche l'onomastico di Geremia.
3: Vabbè, ma ragazzi, ma tutto c'è un limite. Da che monto è monto. A tira tira tira il filo si spezza. A riempie riempie riempie la brocca strabocca. A ci dai un dito si prende l'inquine. È più

0: pensiero positivo.
1: In nessuna cosa siamo così tolleranti come in ciò verso cui siamo indifferenti.
2: E ciao, senti, mi serve un McFradam a Snickers. Sì, poi mi serve un altro McFradam a Smarkix.
0: Le frasi del cinema.
3: Noi eseguiamo ordini, figliolo. Eseguiamo gli ordini, altrimenti della gente muore. È tutto qui, semplice. È tutto chiaro?
4: Sì, signore.
3: È tutto chiaro?

0: Hai finito la zuppetta di Ritmo 80.
1: E dopo la zuppetta, arriva la barzelletta.
2: Tra amiche, una bella e una brutta. Quella bella gli fa: che ne pensi della pillola del giorno dopo? Veramente io ho problema a scopar giorno prima.
3: Continua a ridere. Segui Geppo Show sui social. Perché ridere è gratis.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selinella, l'ori della terra.

Dal 1989, Depeche Mode, Personal Jesus. You're wrong, personal Jesus. Questi ed altri straordinari mix sui giradischi nella prossima ora. E alle 11.30, 80 gradi, con Marco Greco. Ritmo 80.

0: disco di ora. Madonna, Like a Prayer. Un disco di allora, con i suoni di ora.
1: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
2: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa il GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
3: Hit, apri Ritmo 80.
4: Subito, Michael.
5: Scarica la nostra nuova app sul tuo telefonino e potrai ascoltare Ritmo 80 e i nostri podcast anche in auto con CarPlay o Android Auto.
6: Sono stato programmato per obbedire ai tuoi ordini.
5: Pronti per iniziare un nuovo viaggio insieme?
7: Ci puoi giurare.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

Arco Greco. E se volete riascoltare tutto quanto, sappiate che potete andare sul nostro sito ufficiale ritmo80.it, oppure c'è qualsiasi modo di andarci a recuperare. Oh, rimanete con noi perché tanto la musica è bella.

0: ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFits a 2,50€. E un Sunday a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre...

0: Forever Young è solo su Ritmo 80. Resta con noi. Nella prossima ora,
1: dal 1985, Sandra, Maria Maddalena. Dal 1985.

0: dal 1982. Imagination, Just an Illusion. It's just an illusion. Questi ed altri fantastici vinili sui giradischi nella prossima ora. E alle 12.30 Master Check 90 con Cecco Corbace e Daniel Check.
1: Sono le 12.

0: hai ascoltato X-Way di Hannity e Dimples D, Sucker DJ.
1: Buongiorno da Marco Mancini. I leader del G7 nella dichiarazione comune hanno affermato di sostenere attraverso un immediato e solido cessate il fuoco gli sforzi della leadership libanese per ottenere il disarmo di Hezbollah e per proteggere l'integrità territoriale e la sovranità del Libano con adeguate garanzie di sicurezza internazionali. Intanto si sblocca la situazione a Hormuz. Alcune petroliere iraniane hanno oltrepassato la zona di blocco nel Golfo Persico imposta dagli Stati Uniti da circa 2 mesi alla vigilia della firma dell'accordo di Lucerna prevista per domani. Dall'Ucraina arrivano notizie dolorose, la guerra si allarga, si spenga l'odio per arrivare ad una pace giusta e duratura. Lo ha detto stamane Leone XIV durante l'udienza generale in piazza San Pietro. Il Papa ha anche parlato del raccordo tra Stati Uniti ed Iran. Si tratta, ha detto, del risultato di un paziente lavoro di dialogo e negoziazione. Si chiamava Antonio Mauro ed era già sfuggito a un agguato della camorra. Il 48enne trovato ucciso a colpi d'arma da fuoco in strada la scorsa notte a Napoli. L'uomo, già noto alle forze dell'ordine, mentre camminava è stato inseguito dai killer a bordo di uno scooter che poi hanno aperto il fuoco. Oggi l'ultimo atto giudiziario legato al femminicidio di Saman Abbas, attesa la sentenza della Cassazione sull'uccisione della 18enne di origine pakistana che viveva a Novellara in provincia di Reggio Emilia. In secondo grado furono condannati all'ergastolo i genitori e 2 cugini della giovane, mentre allo zio furono inflitti 22 anni.
2: E adesso le news regionali. Il sistema produttivo delle Marche accelera su innovazione e transizione industriale. Nel corso del vertice dell'osservatorio regionale ad Ancona sono stati presentati nuovi dati della strategia di specializzazione intelligente, capace di attivare oltre 600 milioni di euro di investimenti sul territorio. Per rispondere alla forte domanda delle imprese, l'amministrazione ha pianificato l'iniezione di altri 20 milioni di euro aggiuntivi, introducendo contestualmente una nuova piattaforma digitale per monitorare i fondi in tempo reale. Restiamo nelle Marche, dove si accelera sull'economia mondiale. È stato formalizzato un nuovo memorandum d'intesa tra l'amministrazione regionale e la Corea del Sud, ritenuto uno dei poli industriali più avanzati dell'Asia. L'intesa, siglata dai vertici istituzionali dei due territori, avrà una validità di 5 anni e aprirà un canale diretto per lo sviluppo di progetti congiunti, puntando a unire l'eccellenza manifatturiera marchigiana con l'alta tecnologia orientale. Da Francesco Del Vento, lì nello studio.
1: Mondiali, archiviati i successi di Francia e Argentina, si riparte da Portogallo, Repubblica Democratica del Congo in campo dalle 19 a Houston, alle 22 big match tra Inghilterra e Croazia. Nella notte italiana, Ghana, Panama e Uzbekistan, Colombia chiuderanno la prima giornata. È tutto, a più tardi.
3: Ritmo 80,
4: sempre in forma.
5: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
6: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
7: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
8: Ehi, hey, Forever Young! Vuoi riascoltare tutti i nostri programmi? Puoi farlo con un click su ritmo80.it o con un tap sulla nostra app. Vai nella sezione podcastette e scegli il tuo programma preferito dalla nostra collezione. Ritmo 80, la radio dei Forever Young. Anche on demand.

ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora. Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te

0: Checco Corvasce e Daniel's Jack presentano Masterchef 90, l'enciclopedia della dance.
1: Pronti per un'altra puntata di Masterchef 90? Ascolteremo un sacco di belle cosucce, ma soprattutto cominciamo subito col super dotato ex Marine Shaggy. Oh, Boombastic!
2: Mr. Lova Lova.
1: Sì, Mr. Lova Lova.
3: Ti ricordi il video di Boombastic?
2: Dai, certo che me lo ricordo.
3: Quello della Levis.
2: Sì, tu che cagavi in bagno.
3: Che c'erano i due tacchini che a un certo punto venivano bruciati dal tipo che andava con la cinghia e praticamente poi dopo lasciava la scia di fuoco.

Chi con Bombastica, adesso tocca a Wakefield, la modella che mi è diventata poi dopo cantante, che mi è tornata a fare la modella. Wakefield con Think of You. Cazzo, è preso poi quella più famosa, eh. La fai? Poi? Ascoltiamo Wakefield con Think of You dal 95, che non è la. Cioè,

0: Da chi?
1: Fossi arrivato io, sarebbe stato diverso.
2: Diverso?
0: Vasco Rossi con Delusa in chiusura, anzi in usura. Usura.
3: Ghiaccio.
4: Bello.
0: Bravo. Bis?
4: No.
0: No. Nella usura remix al 93, grazie a tutti da Cieco Corvace, è stato bello stare con voi anche quest'oggi, ascoltare un sacco di musica ricercata, non ce la faccio a dirlo. Sì, perché l'abbiamo cercata, però non l'abbiamo cestinata, l'abbiamo messa, vabbè.
5: Vabbè.
0: Per cominciare un Shaggy, poi dopo Wakefield con Think of You dal 95, stesso anno. E abbiamo fatto un salto di due anni indietro con Vasco Rossi e Delusa, usura remix, che è poi una sorta di ode ad una teenager
4: che era.
0: Pare che fosse la cara Ambra Angiolini.
1: Programma che destava molte preoccupazioni alle parti basse, soprattutto le toilette occupate dei teenager.
4: Umidità sulle scrivanie.
0: Vabbè, puntata schizzo che finisce qua. Abbiamo ascoltato Shaggy per cominciare, poi dopo Wickfield e Vasco Rossi. Grazie a tutti da Cieco, l'appuntamento è per la prossima, ma soprattutto grazie alle sapienti mani, una ricoperta da LED di Dennis Jack. Ciao.
6: Masterchef 90. Masterchef. Con Cecco Corbasce e Dennis Jack.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché.

0: Cosa vi aspetta nella prossima ora? I pezzi più forti degli anni 80 e non solo. Pronti a cantare con...
1: Dal 1986, Haha, I've Been Losing You. Dal 1985 Phil Collins, Sussudio. Dal 1985

0: Nel ritmo 80 Mix O'Clock hai ascoltato Ray Parker Jr., Ghostbusters e Mattia Bazzar. Noi.
1: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
2: Io Kamik.
1: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
2: Ma è Kamik.
1: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
2: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
0: Ritmo 80, la radio dei Forever Young. Puoi anche ascoltare

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare alle 15.15.
1: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo.

0: le 13 e 59 minuti.
1: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.

0: Buon pomeriggio, buon pomeriggio. Siamo per partire, anzi, vediamo un attimo. 3, 2, 1. Vabbè, partiamo, dai.
1: I Ballatissimi.
0: Buon pomeriggio, seriamente. Sono Sabino Pastore, sono qua anche oggi per i Ballatissimi su Ritmo 80 con Davide Ferrarini che mi accompagna quotidianamente in questa avventura. Sapete, è un duro lavoro, ma qualcuno dovrà pure farlo. Però ci divertiamo, quella è la verità. Il primo di oggi, dai, non perdiamo tempo. È stupendo, arriva dal passato profondo. Si chiama It Just Won't Do.

Io vorrei prendere Tony Di Bartolo, che canta sempre in questa maniera un po' soffusa, un po' sotto le righe, diciamo, no? E portarlo in discoteca e vedere se almeno divertendosi urla un po' qualche volta qualcosa. Se ve lo immaginate Tony Di Bartolo che è sconvolto, che sta urlando in discoteca? No, io no, assolutamente. Comunque il disco è molto bello, si chiama The Real Thing di Tony Di Bartolo. Adesso, per andare su un classicone che conoscete tutti, vi facciamo riascoltare per l'ennesima volta nel giro degli ultimi 20 anni il disco di Gala, si chiama Freed From

0: Ci sono partner pronti a darti una mano.
1: Vai!
0: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Dictation being forced in Afghanistan. Revolution.

In diretta su Ritmo 80 con questo 3AM, che è un vecchio disco di Bobby Blanco. Non c'è neanche uno strumento vero, però funziona uguale quando lo ascolti. Siete nel pomeriggio di Ritmo 80 e adesso Shout Out House Gang, questa è Gypsy.

Il disco ovviamente è di Gala. Stavamo ragionando sul fatto che in questo brano non è che proprio canti Gala, nel senso che è un po' più parlato, un po' più tranquillo. Addirittura c'è in questo studio chi considera questo Coming to My Life forse meglio di Free From Desire, che poi è quello che si sente sempre quando si suona qualcosa di Gala. In ogni caso, noi l'abbiamo messo qui, Gala, questa era Coming to My Life.

Se già al primo ascolto voi dite mamma mia quanto è bello questo disco, sappiate che non è proprio tutto merito di questi di Mojo che l'hanno fatto, ma è merito del fatto che hanno campionato il riff di Soup for One di Chic, che è tutto dire, no? Cioè c'è sempre lui dietro, se non c'è Nile Rodgers un disco non funziona. Questa era di Mojo, si chiama Lady, ha segnato un po' la seconda metà degli anni 90. Ora Flares, I'm

carino, saltellante, diciamo. VAM2 Project, Must Be a Reason Why I'm King of My Castle. Bello, riascoltato nel pomeriggio di Ritmo 80, ora Jennifer Lopez, Waiting for Tonight.

0: ascoltatelo con attenzione, il basso sotto fa papapam papapam papapam papapam, sembra una roba quasi da overture di che so, di una sinfonia classica, però funziona, anzi funzionava per dir meglio, dai. Sweet Dreams, La Bush, l'ultimo per oggi qui nel pomeriggio di Ritmo 80, che è il pomeriggio che ovviamente torna domani alle 14, sempre con me che sono Sabino Pastore e Davide Ferrarini, che purtroppo vuoi o non vuoi è sempre lì dall'altra parte con i suoi giocattoli per farci ascoltare la nostra musica. Torniamo domani alle 14, restate con Ritmo 80, a domani, ciao!
1: Come back tomorrow on the Ritmo 80.
2: Riavvolgi il nastro e riascolta il podcast dei ballatissimi su ritmo80.it, sulla nostra nuova app o con Alexa e Google Home.
3: Ti aspetta un pomeriggio carico di musica forever young. Nella prossima ora su Ritmo 80.

dal 1987 Madonna, Who's That Girl? Dal 1982, Derry Hall and John Oates,

0: di ora. Sister Sledge, Lost in Music. Un disco di allora con i suoni di ora.
1: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFits a 2,50 euro. E un Sundae a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app, info su mcdonalds.it.
2: Attenzione prego, discese e salite sono tornate disponibili.
3: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
4: No, troppo vecchia. Questa assolutamente no, troppo nuova. Troppo anni 90, troppo anni 80.

0: pizzico di 2000, un tocco di dischi di ora. Buon umore a volontà e l'additivo segreto.
1: Additivo segreto.
0: Ritmo 80. La formula segreta? Ce l'abbiamo solo noi. È segreta.

0: ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
2: Io Kamik.
1: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
2: Ma è Kamik.
1: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
2: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
3: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro.

0: Nel Ritmo 80 Mix Clock hai ascoltato Tom Tom Club, World di Rapping God e Lucio Battisti, il mono locale.
1: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. L'accordo con l'Iran non è definitivo, se si comporta male torneremo a bombardare. A margine del G7 Donald Trump torna a minacciare Teheran in attesa della firma del memorandum d'intesa prevista venerdì in Svizzera. Il summit di Vienna si conclude con le conferenze stampa finali dei leader che in una dichiarazione congiunta hanno accolto con favore l'intesa siglata da USA e Iran. Sancito inoltre l'impegno ad accettare la diversificazione delle fonti di approvvigionamento energetico per ridurre le vulnerabilità legate allo Stretto di Hormuz. Questo voto è un grande successo dell'Italia, così la Premier Meloni ha commentato l'approvazione da parte del Parlamento europeo del nuovo regolamento sui rimpatri dei cittadini di paesi terzi che soggiornano irregolarmente nell'Unione. Il testo punta a rendere più rapide ed efficaci le procedure di espulsione, introducendo regole uniformi per tutti i 27 Stati membri. Critiche arrivano dalle opposizioni. Il centro-sinistra punta il dito soprattutto sulla possibilità di istituire centri di rimpatrio fuori dai confini dell'Unione, denunciando il rischio di un indebolimento delle garanzie per i diritti fondamentali. Perplessità anche da parte delle organizzazioni umanitarie che chiedono maggiori tutele per i richiedenti asilo. Oggi il 99% della popolazione mondiale è un mero utilizzatore passivo delle nuove tecnologie. La capacità di comprenderne i meccanismi, di intervenire nella loro programmazione è di pochi, una tendenza che va invertita con urgenza. Lo ha detto Sergio Mattarella intervenendo al simposio COTEC Europa a Venezia, dove Italia, Spagna e Portogallo hanno firmato un memorandum sull'intelligenza artificiale. La UE deve compiere un salto, passare dall'enunciazione di principi alle decisioni concrete, ha poi sollecitato il capo dello Stato che ha chiarito. Il cambiamento non va demonizzato, al contrario, per esaltarne gli immensi effetti positivi, va sapientemente governato con il fine ultimo di tutelare la dignità delle persone.
2: E adesso le news regionali. Arriva dalla Puglia una svolta storica per la sanità italiana. Il Policlinico di Bari ha portato a termine con successo il primo trapianto di rene nel paese utilizzando l'innovativa tecnica robotica single port che richiede una sola incisione chirurgica. L'intervento d'eccellenza ha permesso a una madre di donare l'organo al proprio figlio, mettendo fine a un lungo calvario clinico e aprendo per il paziente una nuova prospettiva di vita all'insegna di un recupero molto più rapido. Restiamo in Puglia, dove si è tenuto a Bari il forum Obiettivo Export alla Fiera del Levante, con la presenza del ministro degli esteri Antonio Tajani, che ha fissato il nuovo traguardo dei 700 miliardi di euro di esportazioni entro la fine del 2027. Durante l'evento, i dati dell'export italiano sono stati ritenuti altamente soddisfacenti, con il paese che si prepara a scalare la classifica mondiale, trainata da un mezzogiorno in forte espansione, che registra una crescita dell'11%, superando le performance del Nord. Da Francesco Del Vento, lì nello studio.
1: Basket, la netta vittoria in gara 3 della Reyer Venezia allunga la finale scudetto contro l'Olimpia Milano, che resta comunque in vantaggio 2-1 nella serie. Domani, altro match point tricolore per il quintetto lombardo, atteso ancora sul parquet dei Veneti. L'eventuale gara 5 di spareggio si disputerebbe domenica al forum. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Ritmo 80, sempre in forma.
4: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
5: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
6: Good morning, forever young. Il morning show di Ritmo 80 che trasforma

dalle 6 alle 9 tutti i giorni con i mitici Martini. Perché una giornata senza il Good Morning dei Forever Young è una giornata persa. Accendi la radio e inizia la tua mattina con il ritmo giusto. Solo su Ritmo 80.

0: ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
2: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.

0: La classifica dei dischi più ballati degli ultimi 30 anni su Ritmo 80.
1: La Rit Parade in onda qui su Ritmo 80, la radio ufficiale dei Forever Young. Un saluto a tutti quanti i nostri fedelissimi ascoltatori che ogni giorno sono sempre di più. Noi vi diciamo grazie. Ed io che sono Lele Prossida vi dico che oggi ci occuperemo del mese di giugno del 2001. Cominciamo subito dalla posizione numero 3. Volume al massimo perché qui siamo pronti a salzare con il grande successo di King Africa, quello che ovviamente non poteva che intitolarsi

Pronto a saltare e a divertirsi il suono di King Africa, la numero 3 della Riparida del mese di giugno del 2001. Noi siamo pronti a salire in avanti di una posizione per ascoltare un altro motivo che in quel periodo in discoteca andò davvero alla grande. Lei è Noelia e il motivo ovviamente è quello che si chiama Candela.

iniziale in chiave dance per Noelia con Candela, la numero 2 della Rave Parade del mese di giugno del 2001. E dopo questa celebrazione del grande sound tropicale, noi siamo pronti ad ascoltare la canzone regina della nostra Rave Parade. Nel mese di giugno del 2001 si piazzano stabilmente in vetta la Rave Parade agli Alcazar, e il motivo è quello che si intitola Cry.

0: in chiave anni 70, ripresi come solamente loro hanno saputo fare. Erano gli Alcazar con Crying at the Discotheque al numero 1 della Rip Parade del mese di giugno del 2001. La nostra classifica termina qui, ritorna ogni giorno su Rit 80 alle 9.30 e alle 16.30. Un saluto a tutti voi da Lele Procina, io vi aspetto qui alla prossima classifica. Ciao!
1: Rit Parade ritorna domani alle 9.30 in esclusiva su Ritmo 80.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selen e i valori della terra.

anni 80. Resta con noi. Nella prossima ora, dal 1980, Kool & The Gang, Straight Ahead. Dal 1987, Cock Robin, Just Around the Corner. Just around the corner, half a mile of heaven. Dal 1987, Fun Fun, Living in Japan Style.

0: nostri straordinari dischi sui piatti nella prossima ora e alle 17.30 80 gradi con Marco Greco.
1: Ritmo 80.
2: Sono le 17.

0: di allora con i suoni di ora.
1: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 €. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 €. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 €. E un Sunday a 1,90 €. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
2: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selinella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selinella, i valori della terra.
3: Face to face, face to face,
0: face to face, due facce della stessa canzone. Originale o cover?
3: Face to face.
0: Ogni sabato e domenica alle 12.30 Lele Procida esplora l'evoluzione di ogni brano, dall'originale alla sua reinterpretazione. A te la scelta.
3: Face to face.
0: Ogni weekend alle 12.30 sulla radio dei Forever Young.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Excellence nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.

0: 80. Il termometro scoppia. Il termometro scoppia. 80 gradi. I dischi bollenti dell'estate dei Forever Young.
1: Pronti a partire? Ciao da Marco Greco, il vostro compagno di viaggio musicale. Insieme esploriamo le playlist estive di 80 gradi, le selezioni musicali e la selezione musicale perfetta.

che insomma ci riporta indietro nel tempo. Grazie a tutti di averci ascoltato e seguito, grazie da Marco Greco. Se volete riascoltarci, ritmo80.it o altrimenti anche i canali social, perché no, io mi cercate, mi trovate come Marco Greco, quello con 4 O, Marco Greco, quella roba là, a meno che poi non decidano di cambiarmi l'account, ma questo

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Ci sono partner pronti a darti una mano.
2: Vai!
1: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto.

0: alza il volume e continua a sorridere con noi. Questo è il tuo pomeriggio Forever Young.
1: Ritmo 80.
2: Sono le 18.

0: Hai ascoltato Depeche Mode, Personal Jesus e Viola Valentino, Romantici.
1: Bentrovati da Gianni De Gaetano. Francia e Norvegia ai piedi di Kylian Mbappé e Erling Haaland, che a suon di doppietti in fiamma nei mondiali finora vari di emozioni. Fa ancora meglio Leo Messi, triplettanti Algeria che lancia sempre più nel mito il fuoriclasse dell'Argentina campione, raggiunge Miro Klose a quota 16 gol nella speciale classifica del re dei bomber delle rassegne ridate, e stasera sale alla ribalta l'altro Highlander, il 41enne Cristiano Ronaldo. Il servizio è di Lorenzo Villanetti.
2: Sono cresciuti, hanno vinto, sono invecchiati, insieme a distanza, segnando una generazione di bambini cresciuti vestendo la 7 o la 10, magari entrambe. Cristiano Ronaldo o Messi? Messi o Cristiano Ronaldo? Se il principe Amleto valutava il peso dell'esistenza in base all'essere o non essere, il dilemma calcistico per eccellenza degli anni 2000 è legato a doppio filo con le due leggende, che dal 2006 non hanno mai saltato un mondiale. Messi l'ha conquistato in Qatar, con l'Argentina, 4 anni fa, ed è ripartito con una leggendaria tripletta contro l'Algeria, che lo ha portato in cima alla classifica all time dei marcatori insieme a Klose a quota 16 gol. Ronaldo, col Portogallo, un mondiale non l'ha mai vinto, è l'unico trofeo che gli manca e sogna di conquistarlo al canto del cigno, la sua ultima chance di sempre nel pieno dei suoi 41 anni. Stasera CR7 guiderà la Seleção portoghese, allenata dal CT Martinez, contro la Repubblica Democratica del Congo, ancora nemmeno a dirlo da titolare.
1: Dunque Houston alle 19 italiane, Portogallo-Congo, altri Evergreen, Kane e Modric, stelle d'Inghilterra-Croazia, di fronte alle 22 a Dallas, nella notte italiana a Toronto, Ghana-Panama, a Città del Messico, l'Uzbekistan di Fabio Cannavaro opposto alla Colombia. Per quanto riguarda gli altri risultati di ieri, insieme ai successi di Argentina, Francia e Norvegia, ricordiamo Austria-Giordania 3-1. Lasciamo i mondiali, deve far fronte ad un inatteso contrattempo il rinnovamento del Milan, pochi giorni dopo l'ufficialità dell'arrivo del tecnico portoghese Ruben Amorim. Niente da fare invece per gli innesti dei due dirigenti tedeschi Marcus Krosche e Timo Hardung, che resteranno all'Eintracht Francoforte, che non intende liberarli dai contratti in essere. Pallavolo, dalla Brasile alle Filippine, iniziata nel migliore dei modi per la nazionale femminile di Velasco la seconda settimana di Nations League. A Manila le azzurre hanno travolto 3-0 la Repubblica Ceca, sugli scudi al rientro Sara Farr, domani alle 14 italiane, Italia-Serbia. Chiudiamo con il tennis, sostituto dell'infortunato Nick Kyrgios, Lorenzo Sonego esce subito di scena al torneo sull'erba di Halle in Germania. L'azzurro è stato sconfitto in due set dall'americano Shelton. Ed è tutto, buona serata.
3: Ritmo 80, sempre in forma.
4: Ci sono partner pronti a darti una mano.
5: Vai!
4: E altri che ti danno molto di più, come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter, tuo da 145 euro al mese oltre IVA, tasso leasing 2,49, TAEG 3,32, anticipo 8.350 euro, 59 canoni, 75.000 km totali, riscatto di 16.455 euro, importi IVA esclusa, offerta valida fino al 30 giugno.
6: Stanco delle solite storie? Segui Ritmo 80 su Instagram ed entra nel mondo dei Forever Young. Vivi la radio da dentro, con tutti i ricordi e le curiosità degli anni 70, 80, 90. Ritmo 80, tutta un'altra storia.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva.

0: un'ora piena di musica Forever Young. Resta con noi. Nella prossima ora su Ritmo 80,
1: dal 1984, Spandau Ballet, Only When You Live. Dal 1986, Picnic at the White House, We Need Protection. Dal 1986, Joe Cocker, You Can Leave Your Head On.
0: Questi ed altri fantastici vinili sui giradischi nella prossima ora. E alle 19.30, Mastercheck 90 con Cecco Corbace e

0: Nel Ritmo 80 Mix Clock hai ascoltato Joe Jackson, Steppin' Out e Alberto Camerini, Rock and Roll Robot.
1: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 3,99, TAEG 6,17. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
2: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
3: Basilda. Io sono Basilda, la voce della House, che racconta una storia classic mixata in vinile da Daniele Petronelli. Basilda. Il venerdì alle 20 su Ritmo 80. Basilda, la classic house.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Ci sono partner pronti a darti una mano.
2: Vai!
1: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.

0: Checco Corvasce e Daniel Jack presentano
1: Master Check.
0: Master Check 90, l'enciclopedia della dance.

0: un grande era un grandissimo artista, credo fosse inglese, transessuale, come dire, transgender, trans è qualcosa, anche trans express, trans,
1: Il cantante dei
0: Dead or Alive. Glam & Pete Burns con Sex Drive dal 94. Adesso arriva uno veramente brutto con la faccia da culo, e Sasha, oggettivamente la faccia da culo Sasha è sempre muta, poi adesso è anche ingrassato, una palla rotolante franco-tedesca,
1: chiamano Dash.
0: Adesso la Sasha è diventato Dash perché c'ha un po' il fisico da pallone.

0: che ci ascoltate quando vorremmo noi, insomma, nel nostro caso.
1: Bravo!
0: Lunedì e venerdì dalle 12.30 in poi e poi dalle 19.30 in poi, ma soprattutto il sabato e la domenica nella versione long, nella versione lunga, dalle 20 alle 21 sabato, stessa cosa la domenica. Grazie a tutti, grazie a Dennis Jack per la parte tecnico mixata. L'appuntamento è per la prossima.
2: Masterchef 90. Masterchef. Con Cecco Corbasce e Dennis Jack.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare domani alle 9:15.
1: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate.

0: Sono le 20
1: e 2 minuti.
2: Ritmo 80 Meteo.
3: Un saluto agli amici di Ritmo 80 da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Situazione tranquilla sul nostro territorio, eccetto qualche fenomeno sui settori montuosi. Poi per quanto riguarda la giornata di domani, al nord tempo in prevalenza solato, eccetto dei temporali di calore su Alpi e Prealpi. Sole protagonista anche al centro Italia, eccetto qualche temporale di calore nel pomeriggio in Appennino. Situazione tranquilla invece al sud, con cieli sereni o poco velati. Clima ovunque caldo ed estivo, con temperature massime che raggiungeranno anche punte di 35-36 gradi, specie tra pianura padana e zone interne del centro Italia. Tutti i dettagli sull'app di Trebi Meteo.
1: Ritmo 80,
2: sempre in forma.
4: Ci sono partner pronti a darti una mano.
5: Vai!
4: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
2: Festival Mar. Ritmo 80 suona l'estate anno per anno. Festival Mar. Vieni al Festival Mar con Ritmo 80. Festival Mar, lo stage sulla spiaggia dei Forever Young.
6: Benvenuti al Festival Mar di Ritmo 80. Oggi suoneremo l'estate 1998 mixata da Daniel Jack. Subito con Notengo Dinero, Los Umbrellos.

0: adesso? Che cosa ci risponde?
1: Figlio del trombettista Don Shannon, fratello di Nana Shannon.
0: E lui, eh? Chi?

0: Festival Mar. I DJ di Ritmo 80 mixano l'estate anno per anno. Sei dentro l'estate del 1998, mixata da Daniel's Jack.
1: Alla grande.
2: Sì.

0: Festival Mar torna tra poco su Ritmo 80.
1: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
2: Io Kamik.
1: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
2: Ma è Kamik.
1: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
2: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
3: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: Festival Mar su Ritmo 80.
1: L'estate del 1998 mixata da Daniel Jack, ora con Ghetto.

0: Forever Young. Stai ascoltando l'estate del 1998, suonata da Daniel's Jack.
1: È il momento di fare proprio...
2: Sì, di fare una...
1: Sì, di fare così un po' di movimento, alzare braccia, fare un po' così, divertirsi un tantin, cosa dire. Allora, facciamo la ola, partiamo da lì.

folla qui al Festival Mar sta già impazzendo, perché è il momento di ascoltare uno dei dischi più belli dell'estate 98 con Elisir, c'è Gigi D'Agostino.

0: Quante volte sei stata in discoteca quest'estate, Laura?
1: Io vado sempre in discoteca.
0: Voi in discoteca quest'estate? Siete andati? E allora l'avrete sicuramente ballato, perché da 11 settimane al primo

Festival Mar. I DJ di Ritmo 80 mixano l'estate a 90.

sicuramente tra i dischi più ballati dell'estate 1998, sicuramente uno dei più belli che suoniamo qui stasera. Music Sounds Better With You. Loro sono Stardust.

0: Festival Mar torna domani alle 20 su Ritmo 80.
1: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con

0: puntine sono pronte. Su Ritmo 80, ora parte Disco Mix, il viaggio nel tempo dei Forever Young.
1: Disco, disco, disco, disco, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix.

0: Disco Mix torna tra poco.
1: Play the game soon.
0: Su Ritmo 80.
2: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
3: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
4: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99 euro. In negozio, app e sul sito.

0: il mixato più lungo di tanto.
1: Sky Mix.
0: Disco Mix. In console, Disco Mix, Red Ricky.

got no.

0: Disco Mix torna domani alle 9 di sera.
1: Disco Mix plays again tomorrow.
0: Disco Mix solo su Radio Ritmo 80.
2: Pasilda. Io sono Pasilda, la voce della house che racconta una storia classic mixata in vinile da Daniele Petronelli. Pasilda. Il venerdì alle 20 su Ritmo 80. Sentita.
3: Tanto, tanto tempo fa, quando ancora non esistevano le chiavette USB, i disc jockey maneggiavano dei pezzi di plastica a forma di cerchio comunemente chiamati dischi. I dischi erano ingombranti e pesanti. Non potevano essere messi nel taschino dei jeans. Allora fu inventato un oggetto che ogni vero DJ possedeva. Il flight case. Per i prossimi 60 minuti, Daniele Petronelli apre il suo flight case su Ritmo 80.

da mezzanotte alle 4. I weekend dalle 2 alle 4. Si aprono le borse di dischi dei DJ di Ritmo 80. Flight Case.

0: Days di Daniele Petit, dischi di Beppe Martire.
1: Ritmo 80, la ami? Ma quanto la ami? Dimostra di essere un forever young. Invia un sms o un whatsapp al 388-6576-123 con i titoli dei tuoi dischi preferiti. E potrai dire: ehi, questo l'ho scelto io. 388-6576-123. Ritmo 80. E sei il protagonista.
2: Sì, ma tanto quanto?
0: Per i prossimi 60 minuti, Beppe Martire apre il suo flight case su Ritmo.

0: Was it worth it?
1: Flight Ace, Beppe Martire, suona la sua collezione di dischi solo su Ritmo 80.
2: This is a journey into sound.

0: Guerrieri.
1: Da mezzanotte alle 4. Si aprono le borse di dischi dei DJ di Ritmo 80. Flight Case.

0: si chiude il flight case di Beppe Martire. Tra pochi minuti si aprirà la borsa di dischi di Jerry.
1: Mastercheck 90.
2: Mastercheck 90. La storia della dance con Cecco Corbasce e Dennis Jack.
3: Mastercheck 90, dal lunedì al venerdì alle 12.30 e alle 19.30 per la versione short.
2: E nel weekend alle 20
3: in versione extended full show.
2: Mastercheck.